vento prence nel fingerti felice, ancor vi resta molto di che temere. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrete negarle soggiacere. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte.

0: si chiede.
1: Tutto dirò, già impazienti intorno le turbe spettatrici.
0: Io non cerco questo da te,
1: ma in ordine distinto.
0: Sei di sole
1: licida, licida, avvento.

Tieni, non ravvisi al volto di colle asperso, all'onorate stille che ti riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.

0: dove fu, oh di funesto, felicida infelice.
1: È forse spinto quel traditor?
0: No, mal sarà fra poco.

0: se il dono è tuo.
1: Sì!
0: Da quel non ti venne?
1: A me dono gli uomini!
0: Allicida Artema, rispondi e non mentire. Risponire donde avessi.

fanciul aminta, dov'è che ne facesti? Mai presente, signor. Licida è quello.